senza che il tempo non sa cancellare, perché chi abbiamo amato non smette mai di restare.